0: era sono e non mi viene a me ne scappare un sacco di più un po' io ho un bene non so a poi vedere da me
1: So, dia meti meka che one say yefu ne die fa on sanka because sunsumo no ya planning evil e dia to anim so onim na do saka yefu na e be ha kwa e be mo sunsua so bebre o ho chire won tie anu chire me be bo no se atetwe make us kura me hu edi meti di bi o masum sorry e won defend Maxwell.
0: Papa,
1: man, I don't know if I'm from no. Not your friend, I'm quite.
0: Papa, what the
1: block is in the crowd? What block or number?
0: Papa,
1: Kafra.